Uno dello focus track del disco Omerta si chiama Tonto, J Balvin, Ryan Castro.